0: Radio Galvi Cittadella, Socincuri.
1: RCC, au cœur de la vie locale.
2: Tradizione, cultura, vida di nostra città, Radio Galvi Cittadella.

0: Allez, Zazop.
1: Buonanotte con noi, siamo qui per Ananavi, Nantau 91.7.

0: son pregiunato e mamma si ne muore. Perdonami, oh mamma.
1: Canzone, nu dige, attualità, nanta Radio Galbi, Cittadella, 91.6.